la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce, e ancora un altro muro viene giù.

e per l'amor di Dio ne usi ma ti otturesti caramelle, mie mule belle. Nicovi fanti su galopali napoli.

0: je Radio Koper.
1: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che

ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa con quello che costa ci staremo dicendo io scendo a costa.